est Andrerius ira vehementi in la valitudine non vehementi altus te materia sinis elementi similis superiore conoscenti consire proprio una vera sapienti supra metropolare sed fundamenti sol tu sei un campanotto.

0: ridere meglio.
1: Arduso crocodilio,
0: Arduso crocodilio, Tetrurus in nababilis, membris alcertis babis,
1: Tetrurus in